0: qu'ils vont terminer. Parce que nous avons des choses sont goudoules, quoi. Donc, ils peuvent le faire peut-être en un mois, deux mois, au grand maximum. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui ce qu'on a fait là. Si jamais on ne le connectait pas à Kambusou, et ça, on ne peut pas se permettre ça.
1: Bokingen ñu top ci 103.5 Ikab Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Conseil Municipal bu Touba altiné inshallah rabbi di ñaar fuk ak ñett fan wala kon di ñaar le 23 kon mom lañ fasiyene amal lolé kon di talata ndajem lolé ñuy woyé nak compte administratif bi lañ bëgg voter bu 2025 manam budget bañ voté won ci 2025 je manam ba 2024 di jeex lañ voté woné 2025 woon ñu ko bëgg liggéey lolé lañ fasiyene xayma luñ ca def ak lu ca dess lolé tam dañ lañ ci yok ñaarelu ponk bu jëm na ci virement bu jëm ci walu crédit ak yenen yo xamné ko dañ ko waxtane lolé kon inshallah jotay la bu conseil municipal bu Touba woté ko le 23 juin inshallah dañ lañ ci delsu wat nu mu gëna yato ngeen ñu top ci xibaar yi ci radio Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba
2: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: Radio
2: Ikab FM
3: fi ci Touba ndam
2: xibaar yi mu ségg ba mu wër
4: la radio citoyenne
2: Ikab FM rek moma ci doy
1: 103.7
5: xibaar yi bi ci rew
1: xibaar bi tim rew benen xet wu dañ koy ubbi jaglel ko nganuk serigne mamour mbacke mom cheikh mamadou moutra gi mi amal jamono ji ci italie fi tolni nak ñinga ci rom mom serigne mamour momé nak kilifa yi dekk ba dalal nañu ko mo xam muy maire ba kilifa gi jete gendarmerie ba ci itam ambassadeur senegal ba fa jotay bu yaat bu jot nañu ko fa amal ci lañuy dem di tambali rek tewlu kaddu kenn ci kilifa yi nga xamne kon jot nañu tew ci jotay bu ni mel muy kilifa gendarmerie ba fofele kaddu yekati nako ci kanam serigne mamour cheikh amar ak cheikh mbacke bob ma ñukoy topal ñoko tatane ñu delu
6: dal gi ñu delu latte atmi tamit di amna fi fukki ak juroom ñent ñewna fe yoon yoon ñen dalal ma ñi ngi joko joko bam solo rawati na digënte mbub ak mustafa
7: finge ci ci amna un punto di riferimento loro per evitare che venga violata la legge.
6: Bu ko defé am ci ñoom bu nga xamé ko xamé dañ koy bayyi xel maam diko xol nga xamné kenn do am sax xelum bëgg jaar sak loi.
7: Quindi quando c'è un problema loro sanno che possono fare riferimento e di carabinieri di la disciplina sottoscritta.
6: Lepp lo xamné amna fi rek bu ba dañ mëna waxtaan ak nga xamanteni moy gendarmerie la dispoli di man mi do xagne.
7: Fanno riferimento loro, fanno anche riferimento a tante altre persone.
6: Lepp luñ ci am rek ñom comme niñu koy waxe ñu kenen kenen di waxe
7: quindi insieme cerchiamo di evitare che succedano dei guai ai ragazzi che magari hanno sbagliato
6: bu ko defé ñun ñëpp rek ñu xol ñun ñëpp xolando rek ba nga xamanteni benn problème do wat na gone nga xamné manam ñu joom
7: quindi e dato che siamo da qui da parecchio tempo abbiamo anche una certa amicizia fra loro
6: neena yag nañ fi lool amna sax xarito gu judduk suñu digënté
7: digu sono onorato
6: lolu nak ma mbekté la ci am bëgg ci honoré
7: io ringrazio ma di nuovo per l'ospitalità
6: contanna mi ngi yéssal ñaan gi ci dal gi ci contane néna yeneen ñaari at yi nga xamné mo fi déssé nak amna yaakaar say mu ñëwaaté ngeen fekk su fi ñëwaaté nga fekk fekk nga daji fekk mom grazie mille grazie signor Valchal
1: lol doon kaddu yi ki jité carabiner yi doon gendarmerie fofé ñom ño moko doon yëkëti ci kanam serigne mamour mbacke mu cheikh mamadou mutada jara fi gox ba itam di maire ba itam yëkëti na ci ay kaddu delsu wat ci colère gu amna ci digënté gox ba ak doomi sénégal yëf fa mu né nak gisul kenn sik gu mi ngi ci doomi sénégal yi la leen war jalal nu nek ñu tewlu kaddu yi maire ba cheikh amar cheikh mbacke bu batay ñoko tatane
6: dalal gi
8: non è la prima volta che veniamo qui a trovarti
6: ñanante ñëkkum ñu ñëw fi di lay sétsi
8: ogni volta c'è sempre lo stesso entusiasmo, lo stesso piacere da parte di tutti i presenti.
6: Neena jamono ju nek rek dañuy am mbekté contane bu baakha ba mu feñ ci kanam bi mbekté di dajja ak yow.
8: Quando veniamo qua noi non veniamo a trovare i cittadini del Senegal, noi veniamo qui a trovare dei cittadini di la Dispoli.
6: Neena buñ ñëwé fi sét suñu citoyen Senegal way dañ ñëw di fi fekk citoyen la Dispoli.
8: E questo è quello che noi siamo tutti.
6: Lool nak mom lañ doon ñun ñep.
8: E quindi sono delle bravissime persone.
6: Ay nit ñu baax lañu.
8: Dall'ultima volta che ci siamo visti non si sono comportati male.
6: Biñu dajé mujjé dayo ba légui amu fi lan lo xamni ni maam ko xamni ni comportement lo xamni wër ko comporté wu.
8: Forse un po' Mustafa.
6: Néna xana lélék Mustafa. Parce que ça
8: ovviamente.
6: Néna day kaf rek.
8: sono delle persone eccezionali.
6: Ñi ñoo xamne exceptional la ñu bax lañu. Ñu am respect.
8: Amichevoli.
6: Ñoo xamni ñoo am ñu xarit ak seen xol la.
8: Sono ad esempio per molti altri cittadini.
6: Ñeena ñoom ñu reuyukaay lañ ci ñu bari ci citoyens.
8: Ci dovrebbero appunto ispirarsi alla loro bontà, alla loro voglia di essere.
6: Ñu bari ci citoyens waron nañu xol ñoom ñi li ñu mel seen jikko ngir jël ko ndax jamm lañu andi wax deug Yalla tek bax lañu andi.
8: Come diciamo in ogni occasione che ci incontriamo, la Dispoli è una città che si basa sulla convivenza civile di diversi popoli.
6: Nena comme sa ñu gisé rek la Dispoli dafa dëkk bo xamni dafa basé wu ci manam coexistence pacifique mbolam xéet yu bari bari te wuté.
8: È così che è nata questa città ed è così che continuerà ad essere.
6: Nena nonu la dëkk bi juddo way tam nonu la continuer di doxé.
8: Dipendete che ci sia io come sindaco o chi verrà dopo di me.
6: Ma don man maire wala keneen ki ñew ci sama kanam.
8: Il fatto che non cambierà mai.
6: Lolu mom du soppi bokku ni la Dispoli di mel.
8: Quindi anche se io sono al mio ultimo anno di mandato da sindaco, la nostra amicizia chiaramente non finirà e sarà sempre
6: presente. Nene même su fekke dama nek ci sama dernier année ma nek maire sunu xalito mom du jeex day wey.
8: Sarà sempre piacere venire qui a trovarvi per sapere
6: come. Mettele don ci ñun ak sa yo fi ñew rek ñu sétti la.
8: Per condividere insomma delle opinioni e delle
6: scuole. Di waxtan di gisante di sunu xalat di mengo.
8: Per continuare anche a dare una mano per fare in modo che la comunità senegalese possa continuare a vivere e a prosperare nella.
6: Waye fexatam ba lepp luñu mand ak ñu dako ba nga xamni community bi dana ñu ci jamm dana ñu dund ci xew.
8: Poi per ultima cosa, ovviamente
6: le mai Daniele nak moy
8: come segno sempre di amicizia ogni volta che viene
6: pur deug rek sunu xarit ak sunu benno
8: cerchiamo di regalare un ricordo della Dispoli che possa portare
6: da fam lo xamni manam lo xamni cadeau la bo xamni da fay fat di souvenir la Dispoli la ñu bëgg la ko jox so demé Sénégal.
8: Quindi un piccolo pensiero.
1: Lolu don cadeau yu maire la Dispoli fofé ci Rome ci Italie kon mu ci don yëkëté ay cadeau ambassadeur Sénégal ba fu mom itam nak téwé nu jotaay ba son excellence Ngor Ndiaye ñu téwlu cadeau yëkëti nako ci jotaay ba
4: kuy woté Serigne Touba da nga woré mel li nga xamné Serigne Touba lolu la bëgg té nek Serigne bi wax na fi légui ay xassaay yu Serigne Touba bindé té man bima ci gëna japp moy mazalikul jinan nit ki nga xamné néna la yoon bi mo jëm aljana boko wacce la ko dug yalla ya ko waccal sa bop waye do na xamako mako tegal na la ab yom ne la li top ko bayil li nga xol lam fa baye te nek ci lu la neex bo suba bo beugé nga sol sey rebu reuy nan man talibou Serigne Touba la na ko Serigne Touba deug la sa bop ngay nax
8: deug
4: la wala ben jour dafa amna dem ci ben prison ma fekk fa ben waye waji nak muy def yeb moy day dem restaurant lek bu sutu bu fay ñu japp ko jappat ko ma dem séti ko man wa amul Serigne Touba rek la yaaka la ko dét ma la ko Serigne Touba yaangi ton Serigne Touba wallahi mun Serigne Touba rek la yaaka ma la ko miyu la ngeen Serigne Touba santane moko yow nit ko sonna ci restaurant nga dem commander lula neex lek bo sa biir fess nga jog ngelen ma ngi ni tayuma dara ñu jëg japp ci kasso nga def ko ben def ko ñaar daf ko nit bëgg ko dëkk wa ma la ko bu mo ñëw fi nga daan mo Serigne Touba la gën ngay nax sa bokk waaw ma la ko araka man ko Serigne Touba dañ ko don togn muy djegal ne musu togn kenn
8: deug la
4: man ko donc li ñuy wote nañ ko xam parce que Serigne Touba dama japp ne waxatu li ñum ci ñu tek waxon nañ dem ba suba bu ñu wote Serigne Touba Touba bi fi ëpp parce que message Serigne Touba ñun dañ ko wara porter waaw italien bu ñëwé gis la nga solo mu ne la lutax nga solo ñu nga expliquer ko lan moy enseignement Serigne Touba lañ la Serigne Touba wax ci dekkalo lañ la Serigne Touba wax ci top yalla lañ la Serigne Touba wax ci joxe lek lañ la Serigne Touba wax ci joxe nangam koku dina naw Serigne Touba bo su ko bu la gisee ni dina fonk wala mais Serigne Touba waxul nek ci lo xamne rek dañ ko wara yemon ci suñu biir en tout cas du won combat waaw mom combat moy wasara diine ki wala universalité donc ñun universalité bop dañ ko wara jangale waana mo len koy wax il est important que sen bokk italien bu ngeen du defal sen flyer ci sa téré Serigne Touba ay sax bu ngeen koy traduire ci italien sax ngeen koy joxe ci mbéd mi li ci lire dina ci bax comme ça dinañ xamné ah li kat ben sénégalais moko waxone dina tax suñu dina yé sen curiosité bu ñu mëna def ay recherche bo déwel buñu déggé né Serigne Touba moy woté dinañ ñu mëna dégg donc cadeau yu rek la ci bëggum sann Allah di len balu akku ba ci tarté bi di dalal Serigne Touba yam salam wala di len wax ne nak peut-être xamna inshallah ma ko tuddi parce que inshallah bu ko yalla andé ma ak mom ñoy and mo séxato parce que luma len ko waxé chaque année dama bëgg sénégalais yépp yëm ci at bu ñëkk bi ma ngi demone pontifico daaw ma ngi demone catania donc sen inshallah wa mo séxato la bëgg té man
8: inshallah
4: comme ça ñu xamné ambassadeur nek fi ko am xé wa italie yépp la fi nekkal
1: lol do na kandu your excellence ngor ndjay mi ambassadeur du Sénégal fofele ci rewum Italie serigne mamour bakam cheikh mamadou mutada momé nak yekati na fa ay kaddu ci kanamo kilifa yo nga xamné kon ñoko dalal fofé ci rewum Italie ñu anando tewlu kaddu yu fessel nako ci cheikh amar cheikh mbake mbub ñoko tatane
9: am bekti bu wax diko dalal donte ñun ñoy gënam sax wat ñun ñokoy dalal la ci kërëm la
10: sama content ci dalal le ngeen mo ante c'est moi c'est vraiment ci amono yo petit ata do wax
9: nekul tamit li lu reele ci ñun te dafa dalal suñu xel ndax te bu fekkente ni ñun ñogi fi nekk fi niñ ko jundje legi bi ay gan lañ ko mëna waxe te ñu yaatal ñu ubbil ñu ba nga xamne dañu melni ñun ñu fi dëkk wala ñom sax non ñofi dëkk nekk lolu ku ko xam ci aduna bi fimu tollu ak nim xatalé yu bari niñu xatalé bokku dafa melni ñom dañu gëna considérer nit ay valeur lañu gëna xol mais xoluñu nit rek ci ñak am wala dara ñam
10: c'est ça quoi c'est qui va dire tenir corps parce que boy de la nostra grande humanité nous bi fermer tout le temps à la pare
9: fi dama ñew rek pour dajé ak suñu communauté wi waye dama doon def bu mu ñewé bala mu koy def gis leen ñom ndax ñom ño fi nek di kilifa yi
10: pour te le voir que une présence à Costa Rica Renza la prima cosa che faccio è di incontrarmi con le autorità locali per sapere come stanno i senegalesi e qual è la situazione dei nostri connazionali.
9: Ndax demb lañ ma waxone ne ma dañ gisante ak mom.
10: Mais bi on a dit hier que devons rencontrer hier, mi hanno detto che devo incontrarti stamattina.
9: Mais ki midi la bëggono wax, lañ bëggono te ñun wol biñu amon def na ci bëcëk bi la dama mujj chance jël benen wol ci suba gi.
10: L'incontre est prévu, elle a prévisto à 20 jours et per quello che dovuto cambiare volo per poter essere arrivare in tempo. Per potervi incontrare in municipio.
9: Bi ñewé nak lañ néne mom sax néna yow yaay ñew té loolu dafa nekk bu reuy ci ñun.
10: Perciò quando siamo giunti ci hanno detto che veramente siete voi che fate.
9: Ni nga xamné moñu communauté bi nekk fi tamit ñew bu ñewé dañuy waxtaan ak ñom. Waxtaan bi tam dara luddul ñom. Ñi nga xamné ñoy mag ñi ñoo fi ñoo lu téyé lu bare.
10: Per volte che abbiamo con la nostra comunità, però cominciamo da queste persone anziane che loro hanno preceduto la seconda generazione che hanno insegnato tutto qua.
9: Ndax xalé yi doga ñew lu ci bari bu ñewé duñu xam mu muy démé dañuy ñew rek waye ku fi ñew te jaar fi ci ñom dañ fexé ba lepp loy def comme ni ki juñjé rek loolu juñté wala xamoo rek do ko def ci lo xamni du non
10: yo ricordo sempre alle alla giovane generazione di non seguire proprio la foga giovanile quando arrivano di prendere spunto riferimento per le persone che hanno preceduto come l'ha sempre detto il signor Mu. A volte ci possono essere anche sbagli, a volte ci possono essere anche errori, ma io dico sempre che è riconducibile a una certa ignoranza, ma non a una volontà manifesta di trasgredire o andare oltre le leggi.
9: Molto spesso buñ ñëwé tamit ñu xamné li tamit fi buñ fi ñëwé dafa melné ni makoy waxé toujours rek moy day mel ni lu né dañuy ñëw rek pour jël buñu indi dara ay dañu ñëw pour bokk ak ñom bok participer tamit ci lepp lo xam da fay développer fi waye bu ñew rek pour jël dara dem mais dañuy ñew ñu dem bor mo tax suñu jënd fi kër gis na fi ñu jënd ko ñom ñoko jënd ci seen xaaliss tout lañu am liñu am diko dajalé lool dafa wone ne rek ñun bëgg nañu nekk fi nekk jàm
10: ricordo de sempre nelle nostre quando ci incontriamo con la comunità sul territorio italiano non deve essere soltanto di motivo economico devono fare tutto ciò che possono per contribuire alla crescita e del nostro vivere insieme a partecipare allo sviluppo del paese che ti dà ospitalità. E una testimonianza evidente è il fatto che hanno acquistato questa residenza proprio sul suolo Villa Discoli per far sapere alla gente che fanno parte di Discoli.
9: Ndax te bu fekke lu melni amna kon da nga bëgg bok ci di apporter dara di indi dara wa tamit bëgg nga fi nek bo xamni continuer lay doon bëgg ko nek rek ñew rek dem sa yoon.
10: Si veniamo a chiamare le residenze vuol dire che noi vogliamo stare qua. Però il stare qua non vuol dire soltanto a profitto nostro, ma dobbiamo anche farvi sentire che noi siamo presenti.
9: Con ñi ngi leen di sant ci sama tour, wa ci tour community bi yépp.
10: Vi ringrazio di nuovo in nome mio, in nome di tutta la comunità senegalese.
9: Di sant tamit ñi nga xamne ñom la andu moy wa sécurité.
10: Vi ringrazio anche l'arma dei carabinieri, anche l'assessore.
9: Wa xamne ñom itam ñi ngi koy sant ci seen tour ñom ñepp ndax xamnañ le ñom seen liggéey yombul. Te surtout liggéey bo xamne dang koy def ci nit te la ngay te xolo ci nit lulu mom da ngay bëgg nit nek ci lu yoon nek ci lu baax waye bëggo sax nit ko def lu dul nonu parce que yow bëggo gis nit diko lo diko diko diko soron ci dara
10: stanno ricoprendo un ruolo importantissimo. È un compito nobile che non è dato a tutti. Il fatto di mettere a tutti i giorni a repentaglio la propria vita per tutelare quelle degli altri, la delle loro persone, i loro beni, è un lavoro nobile che non è dato a tutti. Noi faremo di tutto per non deludervi. Faremo di tutto per comportarci. Per questo vi ringrazio. Dicevo che sei a fine mandato, ma lì il mandato che c'è tra di voi non finisce. Noi lo proseguiamo il mandato. Va avanti il mandato.
9: Lo lepp nak jeufam la te xamna ne lolou tamit moy nit moy humanisme.
10: E tutto questo è testimonia della sua dedicazione, della sua dedizione, anche l'umanismo che è in voi.
9: Nak ñaara fu mëna nek it ak lu mëna nek yalla gën ko yëkëti mu gën responsabilité mu gën bari.
10: Noi preghiamo Allah il Signore di darti una carriera che è proprio molto molto importante, è molto importante qualunque attività lei possa svolgere dopo quello di
9: sindaco. Io
10: prego il Signore di darvi la pace e di garantirvi la sicurezza, perché mettete a repentare la propria vita per garantire quelle degli altri. Quindi io chiedo al Signore di garantire anche la vostra vita, la vostra sicurezza. Grazie mille.
1: Ci téméré ñett yu tam bu juroom ngeen koy déglo IKAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bo ci ndam daru alim al khabir lolu kon di lu ñu jukké ci jotay bu ñu ko doon am fa féré ci Ladis Poli fa féccé rom ci Italie Serigne Mamour Mbacké mom Cheikh Mamadou Moutada di fi wéyel ak nganam Cheikh Mbacké Mbop Cheikh Amar ñi ñu ko tata naan ñu leen di sat leen gërëm inshallah rabbi di leen ci joxaat dajé fepp fuñ ci toll ci ngan nga inshallah ñu fasiné ci and ak yeen mbokk yi ñu yex ak yeen ci ponk bi kemal jotay bi en direct lay don li gëna fess ci yene kay ñu lay koy dafa
3: UKB FM
11: li ci yene kay yi
3: Papsi Ahmed
1: bismillah enquête yene kay ma nga ci opposition bi du kujje politique gi lekkelo gi nga xamne kon bëgg nañu ko muta tic yene kay bi xey teŋku ko nekay impossible union ci botay gi nga xamne kon moy ñi nekk ci kujje politique gi yene kay bi xey di xamal rek ne jamono ji ginaaw bi nga xamne naka taxaw nañu lu jëm ci walu taxaw bi nga xamne kon wote nañu ko ngir walu ka jamm yene kay bi nekay jamono ji doon na lu jafé lol seenu and wal fu quotidien yene kay mom ma nga ci ciongu gur dañ koy ciongu kene rew bi doon institution yi cyber criminalité bi nga xamne kon da naka hacker yi may ñu jamm li di internet bi rawati nak xam xam yu xarala yi nga xam ko dafa fay jaar di ca def seen ay ñaawteef sunu natangu del ci waat nañ ci lu demel wal fu quotidien ba tay del ci na ci leneen dem ci topic ko walu constitution bi des révisions constitutionnelles bi nga xam nak wa passé fa jox nañu app jomay yene kay bi xey teŋku ko nekay app bu may nañ ko ñi nga xam ko ñom ñoo di coalition bi ci nguur gi rek du mëna jëmmal lu neel yene kay bi xey fi sa natalu njitu rew mekk njitu assemblée nationale bfm ba ca matam lu jégué ñaar demé ci ay candidat yo xamné kon amuñu ay kay d'état civil yene kay bi xey del ci ci jëm ci walu jafé jafé bi le quotidien yene kay del ci ba tay ci lu jëm ci walu coupure courant yi nga xamné kon némé ko tinu ko ci réew mi yene kay bi xey né kay fi mu toll ni lendeum nga garanté na réewum Sénégal cour dogay courant yu fi mu toll ni nakay némé ko nanu ko ci yene kay bi né wa Sénégal ak aduna ci néna nak lu jëm ci walu jafé bi nga xam kon mom lay dundé jëm na ci walu ko réseau bi nga xamné kon mo lekkale réew mi yene kay bi né jamono ji kay wa Sénégal ñu ngi ci xol jëm ci walu jafé jafé yu ñu mel nak lañ koy lijeenté Vox Populi quotidien yene kay del ci ba tay ci lu soxal walu jafé jafé équipe nationale bu Sénégal football ñu ko ci amal yene kay bi né ginaaw bi nga xamné nak jëm né ci walu ko éliminatoire bi nga xamné kon def na lu ko ci way tam du jëm ci walu ko jongante ñu ngi ci biir su natangu né Sénégal bok na ci ñu gënon na leen tek gëtt way fi mu toll ni kay xel tay na lool ci seen ak ko dox leen seen taxaway yene kay bi ne kay fi mu toll ni ay ciola mo bari lol ci bir tanier ba don keuru gaynde yene kay bi ne pat ciow mi nga xam nak ba fi mu toll ni du jëm ci contrat te na xel lol anam bi nga xam ne kon mom la gaynde nekk fofu ci amerique itam don na lo xam ne kon lu jaaxal askanu la yene kay bi ne kay ciola bari na ci lol lenen lo xam ne kon sunu natango yi del ci na ci mu don les echo dem nak ci walu ko njitu rew mi nga xam ne nak jëm ni ci war proposition de loi bi nga xam ne kon jëbari nako ngir ñu soppi kene rew mi yene kay bi ne kay jomay fumu toll ni danaka kay ñi ngay xol jëm ci walu taxawayam danaka kenn déggul len lo xamni kon yeglu na ci Sonko joxnako ba app yene kay bi ne kay defarte ba deggentan kay tambal liñ ci digënté ñaari kilifa prime yi nga xamni kon war nañ ko jox dañ seen ay neexal gina ba ñu qualifier lu jëm ci contrat Pape Thiaw ba lañu lek yene kay bi ne kay ay laacc yu bari yo xamni kon fumu toll ni songu na kër gaynde ci Amérique yene kay bi ne kay équipe Sénégal bi kay ciow fumu toll ni duggu na len l'Observateur quotidien yene kay delsi na ci walu ko bor bi lu jëm ci mom su bop gi bitim rew ak lu jëm ci walu ñakkom xey mi l'industrie doon rek lu jëm ci walu taxway bi nga xamni kon fumu toll ni gis nañu ko ci biir rew Sénégal jëm ci walu industrie bi ak jaf jaf yi ñu ko ci dund l'indépendant quotidien yene kay mom batay ma nga ci lu jëm ci walu ke décret bu jëm ci walu ke sos lu jëm ci direction générale des finances ak walu ko bor bi Dakarou yene kay bi ne fimu toll ni kay ma ngay joxal lo xamne kon tek dara ci lo xam way FM ngir rek lu jëm ci walu qualité gi mana ama ci senu ke digënté yene kay bi xey fessel ko jëri ji Claudite mom mi nga xamne kon moy jëri ji yoré lu jëm ci walu ka tagat yaram bi ma ngay dal xel yi rawatina ci walu investisseur yene kay bi mo xey di fessel apaka dom keneen ko xamne kon fessel ab taxaway Abdourazi Diop bokon ci conseil spécial Macky Sall ya yene kay bi ne ma nga kasso ay kaddu yi dako yëkëti jëmi ko ci Ousmane Sonko lolé bokkol ci liko yobbu kasso le verdict quotidien yene kay dess batay ci lu soxal wala ko ñi nga xamne kon mom ab capitaine industrie la yene kay bi xey top ab laaj lutax Khadim Bah ba fi mu toll ni lu jëm ci walu ko mi taxaway bi xam ko def nako ca yene kay bi ne nak lu jëm ci walu ko li xam ko mom di kasso bañ ko tecc ban jeriñ lay amal rew mi yene kay bi xey samp ci am laaj ne kay ko amalon jeriñ le rew mi la ñu tecc ko ci kasso ba li ba do am ak jeexetal decc fa nak lu jëm ci walu ko jeux olympiques yi ñu wara amal ci biir rew Sénégal mom ma xam rek ne barab bi nga xamne kon fasiyete lañ fasiyena am seen tagg bi ci jam ñaajo da nako noppi na jek na ñi rek ngir mëna jëbëlé lu ñu mel jox ko waasi yoy yi nga xamné ko ñoy taxaw lu jëm ci walu jongante last quotidien yene kay ma nga ci Ousmane Sonko mi nga xamné kon woté na ci la gëna jampé conférence des présidents ci Assemblée nationale ngir rek lu jëm ci walu constitution biñu bëgg soppi ñu mëna ko xolaat yene kay du xey fessel appel taxawaye ma kaddu yëkëti nako ci source à quotidien yene kay ci xalaat bi nga xamné kon bawo na ci pencum ndaw rew ma ngir rek mëna xolaat sarti rew mi Sonko yene kay ben jox na app jomay ngir rek lu jëm ci walu taxawaye ñu man ko xolaté juroom fukk ak juroom wala juroom fukkelu lu jëm ci walu investisseur yi nga xamné kon danaka man na no wax né daanu nañu ci taxway bi nga xamné kon gis nañu nak li jëm ci walu ko agro industry ñu ko def fofé ci adayane yene kay bi nekké bërem la bo xamné kon ku ko gis ku né sa xel dana ci demat lool tay dam ya ko tay baye xel yene kay bi nekké taxway bi nga xamné kon def nañu ko ci danaka gondi nañu bari ño xamné kon fi mu toll ni day ñanga tay baye xel libération quotidien yene kay ma nga ci réseau bo xamné kon jëm na ci wala ay sa civil yo xamne kon dañ koy jaay ñen ñoo xamne kon fekk ñu bax ci biir rew mi yene kay bi ne gisaten leen yi tuna tango yi xey di xam la ne kay ay ganayen yo xamne kon ay jigen lañu ñoo xamne kon jamono ji seen loxo nga ci biir tek nañ leen ci loxo yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bu def nonu ko ci leneen lo xamne kon su na tango yi en relève del senanu ci walu ko media gouvernance publique Bakary Sar mi nga xamne jamono ji mu ngay tal loxo presse bi yene kay bi ne nak ap partenaire lañ bo xamne kon mënu ñoo ñak ci Sénégal fuñ ko bëgg yobu ci 2050 yene kay bi ne tout escorte xibaari kay munu ci ak genn ben yon la dépêche quotidien yene kay bor bi ak taxway bi nga xamni kon APR def na lu ko ci yene kay bi ne Sonko me ci del toar ginaaw nan re jamono ji kay lolé kon jot na seuk nak ki di Ousmane Sonko yobu ko ci kanam yon ngir rewmi famu ko duggal ci war kaddu yekeuti nako ci ngir ñu man ko leral yene kay bi xey fessel wa APR ak taxway bi def na ko ci l'info quotidien yene kay ma nga ci FM yi nga xamni kon ubete na xalu yes ngir ak deggo manam digënté ma Sénégal yene kay bi ne kay wa FM nam sen tukki bu jekk bi jeex na da len del sa bala yag dara ci Sénégal ngir mëna xol nakala mi da ba li jëf yi ñu mën ko lijeenti tribune sport yene kay mom ma nga ci jamono ji coupe du monde ba Sénégal nek yene kay bi ne fi mu toll ni kay xel ma ngay tambalé di téy lool ginaaw jël bañ am ci France fi mu toll ni kay Sénégal ma nga ci geneenu ko goute go xamné kon fédération bi fi mu toll ken déggul wax ja way nak jafé jafé deug la ñu dund Pape Thiaw contrat ma kër xamul lu ci nek gay day nénañu seenu nekkin fofé lu xajam la ndax nak danaka sax day lek dañ di génn ci biti diko wëri yene kay bi na am yenen ciow yu nek ci bir ba fi mu toll ni gis ñu kenn ko xamné kon indi na ci ay léral ci lu jëm ci nekkenu gaynde yi fofé la ci Amérique record quotidien djey yene kay batay ci la nekandi ne Senegal Norvège ñukoy xaar ci acte li ci goudi naka la jamono na ji ñi nga xamé kon ñom ñodi aland nuñ ko mëna tay yene kay ba xey fessel attaquant Norvège bi ak taxaway bu def nako ci suluna tangoy yene kay bi xey fessel batay lu jëm ci taxaway gaydi rew mu quotidien yene kay batay ma nga ci proposition de loi bi nga xamé kon ciolo bari na ci lol digënté Sonko jomay suluna tangoy ne kay defal ta ba deug kay cial nañu nek jamono ji Sonko yene kay bi re joxal app jomay jomay mi nga xamné kon ba fimu tol ni mbir mi ken degul mu ngaccé wala ngépp ci lu jëm ci walu wuur mel yene kay bi parlementaire batay del ci na ci lu jëm ci walu ka taxway bi nga xamné kon def nañu ko ay rawat nak ci walu ko Sénégal ak li xam kon mu modar politique bi mbagnal gi nga xamné kon mom lañu gis ci digënté ñi nga xam ko ñom ñoko sékk yene kay bi xey def ci ab gestu bu yaat bu jëm ni ci lu mel le peuple quotidien yene kay docteur honoris causa ak prix africain bu jëm ci walu démocratie président Macky Sall yene kay bi né djébal nañ ko ay raay ñaar yoon yo xam ko ci Côte d'Ivoire ci Abidjan lañ ko ko joxe yene kay bi xey Fessel Natal ki fi nekkon ci tire Rémi Sport quotidien ma nga ci Ligue 1 ba ak lu jëm ci walu ka Demba Ba mi nga xam nak defon nañ ko directeur sportif bu Havre bi nga xam ko club lu nekk ci France yene kay bi xey Fessel lu ni mel keneen ko xam ko tagat yaram ma nga ci waytam mbir mi yoon ma nga ci mbiram yene kay bi ne Ashraf Hakimi don capitaine bu équipe bu Maroc ba sul Natal ngi ne ma nga ci Paris Saint-Germain waye deg mom fi mu toll li day yoon ma ngi ko top ginnaw ak Sif guñ ko ko doon jign mbokk yi ne kay ngo di jëluk insha
11: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
12: parce andaye
1: bokki ñu santati leen gëreem leen li moy li fi ru soor ci ay xibaar ci jigebeete gi ñu leen ko doon jotali pap saher mbaye faré won ci addu kay bekk machine bi nas ko ci deglu bi radio ikap 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen ko doon deglo ci bande fm bi internet bi ñatt du www.sunufm.com youtube ikap tv live mbokki la tay ñu taggo ñu fat leen la ci gënalu fess
11: groupe de communication
13: université cheikh ahmadou bamba
1: la ci gënal na fess del ci watone ak yeen ci lu soxal magalu serigne abdou khadir mbake gi ñu yendo ni ki demb gouvernement bi yone won fa délégation jot ngeen télu cadre yëkëti nañu ko fa ci biir jotaay ke xibaar yi waxaat nañu ci nawet bekk jafé jafé askan ñu ko ci dundu kirage doon récatif canal yi nga xamné kon ñu ci bari ñu koy xaar ci askan yi Moustapha Ndiaye def gëstu dem ci 28 ñen askan jot ngeen télu la ci jota léral Moussa Ball la fofana momi tam nga wote ndiarëm ngir xol lu jëm ci nawet bay waccay wi fan ca toll jot ngeen télu cadre yëkëti nako ci biir jotaay bi ubinañu xatu yaatu ci Italy ngano serigne mamour gi nga xamne kon mo ngi amal jabu ndeju fofu ci Rome ci Italy kaddu yekati nako fa ci kilifa yi nga xamne kon ñoko don dalal mu don ki jité gendarmerie ba waye tam maire ba naka non ambassadeur Senegal bi fo maga fa jot ngeen tewlu ñom ñepp seen ay kaddu yu Cheikh Amar Cheikh Mbake mum ñoko tatane en direct ñu jot leen li gëna fess ci yene kay mo don ponk bi kemal jotaay bi ñu sat di gëreem boole ñi nga xamne kon ñoo andon ak ñun ci 103.5 di témir ak ñatt yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñatt du www.sunufm.com youtube ikap tv live yeneen xibaar inshallah rabbi kon guddé doon 20h rédaction di leen ci joxata dajé ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm diko ñaanal sur bop bur law mom jamm te kumu jamal gam jamm yalla na defal la kenn dalo ko jamm jere ngeen jëfati mbokki programme bi day wéni waxtaanu serigne sambay mo ci top